U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-S-U-M-A-U-